bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. ¿Quieres ser un chico o chica actual?